0: faccio, te la fai a te? Sei una vecchia, sei una vecchia. Io mi confondo che dà un canale tuo, ma uno può escuciare questa canzone che se le caliente lo dico. Salute, buonasera.
1: Oiga, manda el número al maestro para la mañana, va a llamarlo. Lo vamos a llamar de improviso. Mañana está de turno, ¿no?